0: altijd aan Radio NL.
1: Così bella donna, quattro formaggi, buongiorno.